0: Indulunk.
1: Disco! Disco shit. Disco shit. Rolli, con voi PG Velghi, Paragno di Lavo.
2: Siamo su Sempre Stupido, anche una casita radio, e ciò che cos'è?